0: mia vita che vedrete fra poco sbocciare quel fuoco quel pasto l'orgoglio benedito voglio sommesso ed umile cercare pietà
1: scaccio della tema peggio degli emoni concedo fascista che vano timore
0: lo stegno ma c'è
2: guardate che viene
0: un fiume di sangue di gli acqua vedrai
2: ui perché sono guai
0: orecchi di

aprite un poco gli occhi. Uomini toti e sciocchi, guardate queste femmine, guardate cosa son, cosa son, cosa son. Sono streghe che incantano, il resto non dico, sirene che cantano, il resto non dico, civette che allettano, il resto non dico, comete che brillano, il resto non dico. Sono rose spinose, son volpi vezzose, sono orse benigne, colombe maligne, marese di inganni, amiche diaboliche,

Signore, per carità, mandate fuori di qua l'uomo di sesso, l'uomo bianco. Ah, padrone, io gelo, io manco. Se vedeste che figura, se sentiste...

signore! Dimmi tu, dove l'hanno? Nascosta! E là, non è vero! E là, non è vero! E là, non è vero!

0: aspettasti il giorno fissato, alessi o nozze, per parlarmi di questo?
1: Io

0: Chi va là?
1: Son quelli che inventasti a venir.
0: Che brutto ceppo, sempre il cospirator. Vediamo in solo quei fausti apparati.
2: Lo vedrete fra poco. In questo stesso luogo celebre la festa della mia sposa onesta e del feudal signor.
1: Ah, buono, buono, capisco come è.
3: Accordati si son senza di me.
2: Voi da questi contorni non vi scostate. Intanto io vado a dar certi ordini e torno in pochi istanti. A un fischio mio correte tutti quanti.
1: Ai diavoli nel corpo.
0: Ma cosa nacque?
1: Nulla. Susanna piace al conte. Ella d'accordo gli die un appuntamento che a Figaro non piace.
0: E che? Dunque dovria soffrirlo in pace.
1: Quel che soffrono tanti, e soffrir non potrebbe. E poi, sentite, che guadagno può far? Ne mando amico. La cazzalo co grandi.

Che più, sia si qual vuole, qui errò, qui si condanna, e mora anch'essa.

0: Bologna, Sigari,
1: Porto,
0: Vienna,
1: Porto,
0: Verda, Vizio, una verda, Ilde, Sinci, Vestirol, Magna di Francia, per voi su Spagancia.
1: Ragazzo, ragazzo,
0: Santezzini, là,
1: si sono

0: sua brava historia.
1: Scegliamo il camino.
0: Credo sofferto un inglese, un signor. Lord, un minor che sia. Volando si ci sta.
1: Via, ne parliamo da fuori.
0: Esca da me.
1: Yeah.
0: Ma, e mi presento. Macetta di domando.
1: Ma questo dolce.
0: Quando le lezioni. Mi presento, macetta di domando, a quando le lezioni risponde in che minciam. Guardare è un papagallo, ma dito al primo piano, poi son giunto.